Forse un giorno, da qualche parte, le nostre anime troveranno di nuovo il loro eco. Ma oggi danziamo da soli, le nostre anime fuori sincrono, nella notte così pura.